Una rana plácida. Un poeta italiano ha nominado a Giuseppe Rosa.